of Jesus. Yare biara da oso. Ohu sunsuma ti esi oso. Me di Jesus moja chem. Me di Jesus moja chem. Me di Jesus moja chem. Me di Jesus moja chem. Ni pa bia wo hamia. Ni yare ya.

0: sana David so susu woni trim no no sei sei den na aka sa hindia media kunya kase amete so yin se se kunya wo be yima firi so na wo di Jonathan abetena so David abetena so papa yan kwai
1: ne firi sa da no rko no
0: ne firi sa da ni kopɛ
1: so tu nani si sa David
0: ana so fi asi tu nani si David so

the demons. Obi bia lo yale bia bebi o yale no for his atuo se sia. Bebi o yale bia for his atuo. Nyamia bo for e ba u demo se sia. Nyamia yale sa e